vitae, breva onda ni digeso, ni la famula doliosa di non morisus, non la fuggiasa, in quanti pratolino sospirata dal

volta. Ma poi aprì la portola, era una bambina là dentro, ranicchiata sul fianco.

casa. Oh, se semplicemente se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa per il rosso. Quattro anni dopo morì il burre. Proiettile.

0: aspetta, faccia quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
1: Ho paura.
0: Non ho paura, sono solo stanco.